0: giovani. Volete divertirvi?
1: E sappi c'è Francesco Napoli in mezzo, balla balla.
0: Con noi il balla festa. Siete di buon umore?
2: Sì.
0: Allora, riempite i vostri bicchieri e buon divertimento.